capitale de la Somskorabahia, Okoiase. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzire lisha yandikisho Okoiase, okochirimo chebionye bibirina.

2023 na kirimo cy'abibonye 2029 emilango yari handikisha abirifungulwa uko iyase eri sukomo kiro kiri imbere ebiro eri 13 uko mukero omwenda uko kirimo cy'abibonye 2023 emila